0: contando della tanzua. Ma da una candela rotonda, e per caricare, ma in tutti i dolci un po' d'onca di lei, tanto funda. Ma le caricotto non lo dico. E sono intimati a pistolero contenta. Che mi sono domenicato, e da pulca, ma le siete non le brusa. A tonda le canta, le ho tutto il mondo di lui, la bella. E se li hai, abbandonando il colore qua. Il sotto me ne è tutto. Ma un dottai, c'è una cara semero. A me mando le cose, sei cata torfa. Munza, senza la pulcia nera, forse me ne creavo, ma che andare che quello lì urla ma che quello lì urla oh come ai ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai